0: Laura Pausini.
1: Thank you everybody, arrivederci.
0: Ladies and gentlemen, Laura Pausini.
1: Grazie, ciao.
0: Ok, grazie. Ciao bella, grazie.
2: Grazie.